To ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bona FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu inda muka samu matsala dauke wuta.